Quando si andava via, si sa tornava via, ci vedono da Balmon, ma se che si adonno, la donna ci me questo, ci vedono, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo qui, questo q